Adesso mi dammi la rada per mangiare, mi dia che pensano, ma ciò che la bisma te la c'è per dire che può, perché c'è una candida che la danza la che lo vesma che cosi che la. Arrabbè! O li derani le seri go pale ki zivini de sta vole shakone arabi sakini kari bele kalkaz bi sak tomen khanim an zariya da da beri mine mal aku kharab kidi ojane ko kor kidi kili ta gar zindare ko khiz zindare ko hab kidi da mor kidi mine je na bir shim go arabi gelo tu azab ya be meri go kor be bakto be bak ya mekan.

0: Adesso mi dà mio padre, pur mangiando di ecca, mangiando la faccia, perché la mia fratella c'è per tre già porca, già no, candida, guarda, guarda, che lo vedo, che cosa ti chiede.
1: Hinding, gibir naben. Hinsitran, tutta la tua minin, vuoi che si terken, chevi.

0: Adesso mi devo andare per mangiare di yaka bandra va chave che la bisbete le cepdre de por che già nav candida gardan zara galo be smeke ko di kela
1: Hinding jibir nabın Hinstran tutul tatminin vaksı terken şeve